mezza al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna è mezza al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna è mezza al mare, mamma mia, si salterà. Festa in

gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'ascolto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'ascolto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'ascolto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare, mamma mia, si salterà.